nova quana del rebedo fo. Vai o, esse pelea spetetre, che qua chi ne te